0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sisma di magnitudo 7.6 nel sud di Panama ha provocato il panico nella capitale Panama City, con migliaia di persone in strada dopo la prima scossa. Replica di magnitudo 6, immagini di palazzi crollati, sospesa l'attività dell'aeroporto e chiuse le scuole. Cambiamo argomento. Dopo la telefonata Trump-Putin, la Casa Bianca sospende le sanzioni a Mosca fino ad aprile. Il presidente americano dice ribassi record dei prezzi. Putin conferma l'accordo e afferma avrà un impatto positivo sull'intera economia globale. Ha scatenato l'ira di Trump e dello Stato ebraico l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex presidente della Corte Penale Internazionale che accusa Israele di genocidio a Gaza. Washington annuncia sanzioni contro la stessa Corte, definita un tribunale canaglia. Ed è scontro di USA e Israele anche con l'Unione Europea sull'assegnazione del Nobel. L'Italia e altri 7 paesi firmano un documento comune ribadendo incrollabile sostegno alla Corte. Ursula von der Leyen si congratula con la Pillay. Cambiamo argomento. Con il maltempo in Sicilia, il vento ha distrutto una scuola, divelto alberi, rovesciato auto, scaraventandone una in un burrone. 9 le persone ferite, 4 sono bambini. Smottamenti anche a Napoli e a Ischia. La Turchia esonera Vincenzo Montella. Il destino del CT già segnato dopo le 4 sconfitte subite in Nations League. Il successore potrebbe essere Arda Turan, ex giocatore e allenatore dello Shakhtar Donetsk. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva, dopo lo stop degli impianti a caldo, la tensione è alta. I sindacati hanno indetto uno sciopero in tutte le sedi del gruppo per lunedì. Il governatore pugliese De Caro auspica ancora una soluzione positiva. Sentiamo.
3: L'auspicio, ieri ho sentito il governo, è che il governo e i sindacati possano trovare una soluzione nell'immediato, e l'auspicio di tutti noi è quello che si possa produrre un acciaio pulito che non metta in crisi la salute delle persone che vivono a Taranto, e si possano trovare quegli strumenti di incentivo come abbiamo scritto nell'agenda Taranto.
2: Maltempo, allerta arancione per la giornata di domani in Puglia, Sicilia, Calabria e Campania. Previsti temporali con rovesci, raffiche forti di vento e locali grandinate. E per il maltempo, questa mattina all'alba a Brindisi, una donna di 62 anni che stava andando al lavoro è rimasta intrappolata nella sua auto, è stata salvata dalla polizia. La pioggia aveva inondato la strada e la vettura era stata quasi interamente coperta dall'acqua. L'Università di Bari ha inaugurato il nuovo anno accademico al Teatro Petruzzelli con una lectio magistralis del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. A tracciare le sfide del nuovo anno il rettore Roberto Bellotti. Sentiamo.
4: Noi proseguiamo nel solco della direzione che ci siamo dati un anno fa, quella di essere una università sempre più inclusiva, soprattutto per le studentesse e gli studenti più fragili, e nello stesso tempo proseguire col nostro percorso di maggiore connessione con il territorio.
2: Addio a Federico, l'olandese volante per 10 anni DJ nel Driving Time di Radio Norba, pioniere delle radio libere, protagonista assoluto della radiofonia italiana per più di 50 anni. Aveva 76 anni ed è venuto a mancare a Monopoli, in quella Puglia, dove era tornato per qualche giorno dopo essersi trasferito in Tunisia. I funerali si svolgeranno a Milano, la camera ardente nel cimitero di Conversano, dove sarà aperta domani dalle 8 alle 12 e alle 15 per un ultimo saluto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sisma di magnitudo 7.6 nel sud di Panama ha provocato il panico nella capitale Panama City, con migliaia di persone in strada dopo la prima scossa. Replica di magnitudo 6, immagini di palazzi crollati, sospesa l'attività dell'aeroporto e chiuse le scuole. Cambiamo argomento. Dopo la telefonata Trump-Putin, la Casa Bianca sospende le sanzioni a Mosca fino ad aprile. Il presidente americano dice ribassi record dei prezzi. Putin conferma l'accordo e afferma avrà un impatto positivo sull'intera economia globale. Ha scatenato l'ira di Trump e dello Stato ebraico l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex presidente della Corte Penale Internazionale che accusa Israele di genocidio a Gaza. Washington annuncia sanzioni contro la stessa Corte, definita un tribunale canaglia. Ed è scontro di USA e Israele anche con l'Unione Europea sull'assegnazione del Nobel. L'Italia e altri 7 paesi firmano un documento comune ribadendo incrollabile sostegno alla Corte. Ursula von der Leyen si congratula con la Pillay. Cambiamo argomento. Con il maltempo in Sicilia, il vento ha distrutto una scuola, divelto alberi, rovesciato auto, scaraventandone una in un burrone. 9 le persone ferite, 4 sono bambini. Smottamenti anche a Napoli, a Ischia. La Turchia esonera Vincenzo Montella. Il destino del CT già segnato dopo le 4 sconfitte subite in Nations League. Il successore potrebbe essere Arda Turan, ex giocatore e allenatore dello Shakhtar Donetsk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Ex Silva, dopo lo stop degli impianti a caldo la tensione è alta e i sindacati hanno indetto uno sciopero in tutte le sedi del gruppo per lunedì. Il governatore pugliese De Caro auspica ancora una soluzione positiva. Sentiamo.
3: L'auspicio, ieri ho sentito il governo, è che il governo e i sindacati possano trovare una soluzione nell'immediato, e l'auspicio di tutti noi è quello che si possa produrre un acciaio pulito che non metta in crisi la salute delle persone che vivono a Taranto, e si possano trovare quegli strumenti di incentivo come abbiamo scritto nell'agenda Taranto.
2: Maltempo, allerta arancione per la giornata di domani in Puglia, Sicilia, Calabria e Campania, previsti temporali con rovesci, raffiche forti di vento e locali grandinate. E per il maltempo, questa mattina all'alba a Brindisi, una donna di 62 anni che stava andando al lavoro è rimasta intrappolata nella sua auto, è stata salvata dalla polizia. La pioggia aveva inondato la strada e la vettura era stata quasi interamente coperta dall'acqua. L'Università di Bari ha inaugurato il nuovo anno accademico al Teatro Petruzzelli con una lectio magistralis del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. A tracciare le sfide del nuovo anno il rettore Roberto Bellotti. Sentiamo.
4: Noi proseguiamo nel solco della direzione che ci siamo dati un anno fa, quella di essere una università sempre più inclusiva, soprattutto per le studentesse e gli studenti più fragili, e nello stesso tempo proseguire col nostro percorso di maggiore connessione con il territorio.
2: Addio a Federico, l'olandese volante per 10 anni DJ nel Driving Time di Radio Norba, pioniere delle radio libere, protagonista assoluto della radiofonia italiana per più di 50 anni. Aveva 76 anni ed è venuto a mancare a Monopoli, in quella Puglia, dove era tornato per qualche giorno dopo essersi trasferito in Tunisia. I funerali si svolgeranno a Milano, la camera ardente nel cimitero di Conversano, dove sarà aperta domani dalle 8 alle 12 e alle 15 per un ultimo saluto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Certe volte non

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sisma di magnitudo 7.6 nel sud di Panama ha provocato il panico nella capitale Panama City, con migliaia di persone in strada dopo la prima scossa. Replica di magnitudo 6, immagini di palazzi crollati, sospesa l'attività dell'aeroporto e chiuse le scuole. Cambiamo argomento. Dopo la telefonata Trump-Putin, la Casa Bianca sospende le sanzioni a Mosca fino ad aprile. Il presidente americano dice ribassi record dei prezzi. Putin conferma l'accordo e afferma avrà un impatto positivo sull'intera economia globale. Ha scatenato l'ira di Trump e dello Stato ebraico l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex presidente della Corte Penale Internazionale che accusa Israele di genocidio a Gaza. Washington annuncia sanzioni contro la stessa Corte, definita un tribunale canaglia. Ed è scontro di USA e Israele anche con l'Unione Europea sull'assegnazione del Nobel. L'Italia e altri 7 paesi firmano un documento comune ribadendo incrollabile sostegno alla Corte. Ursula von der Leyen si congratula con la Pillay. Cambiamo argomento. Con il maltempo in Sicilia, il vento ha distrutto una scuola, divelto alberi, rovesciato auto, scaraventandone una in un burrone. 9 le persone ferite, 4 sono bambini. Smottamenti anche a Napoli e a Ischia. La Turchia esonera Vincenzo Montella. Il destino del CT già segnato dopo le 4 sconfitte subite in Nations League. Il successore potrebbe essere Arda Turan, ex giocatore e allenatore dello Shakhtar Donetsk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Ex Silva, dopo lo stop degli impianti a caldo la tensione è alta, i sindacati hanno indetto uno sciopero in tutte le sedi del gruppo per lunedì. Il governatore pugliese De Caro auspica ancora una soluzione positiva. Sentiamo.
3: L'auspicio, ieri ho sentito il governo, è che il governo e i sindacati possano trovare una soluzione nell'immediato, e l'auspicio di tutti noi è quello che si possa produrre un acciaio pulito che non metta in crisi la salute delle persone che vivono a Taranto, e si possano trovare quegli strumenti di incentivo come abbiamo scritto nell'agenda Taranto.
2: Maltempo, allerta arancione per la giornata di domani in Puglia, Sicilia, Calabria e Campania, previsti temporali con rovesci, raffiche forti di vento e locali grandinate. E per il maltempo, questa mattina all'alba a Brindisi, una donna di 62 anni che stava andando al lavoro è rimasta intrappolata nella sua auto, è stata salvata dalla polizia. La pioggia aveva inondato la strada e la vettura era stata quasi interamente coperta dall'acqua. L'Università di Bari ha inaugurato il nuovo anno accademico al Teatro Petruzzelli con una lectio magistralis del vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto. A tracciare le sfide del nuovo anno il rettore Roberto Bellotti. Sentiamo.
4: Noi proseguiamo nel solco della direzione che ci siamo dati un anno fa, quella di essere una università sempre più inclusiva, soprattutto per le studentesse e gli studenti più fragili, e nello stesso tempo proseguire col nostro percorso di maggiore connessione con il territorio.
2: Addio a Federico, l'olandese volante per 10 anni DJ nel Driving Time di Radio Norba, pioniere delle radio libere, protagonista assoluto della radiofonia italiana per più di 50 anni. Aveva 76 anni ed è venuto a mancare a Monopoli, in quella Puglia, dove era tornato per qualche giorno dopo essersi trasferito in Tunisia. I funerali si svolgeranno a Milano, la camera ardente nel cimitero di Conversano, dove sarà aperta domani dalle 8 alle 12 e alle 15 per un ultimo saluto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba. Radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

quest'avventura è stata una follia, è stata colpa mia, 2 sedicenni di io.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sisma di magnitudo 7.6 nel sud di Panama ha provocato il panico nella capitale Panama City, con migliaia di persone in strada dopo la prima scossa. Replica di magnitudo 6, immagini di palazzi crollati, sospesa l'attività dell'aeroporto e chiuse le scuole. Cambiamo argomento. Dopo la telefonata Trump-Putin, la Casa Bianca sospende le sanzioni a Mosca fino ad aprile. Il presidente americano dice ribassi record dei prezzi. Putin conferma l'accordo e afferma avrà un impatto positivo sull'intera economia globale. Ha scatenato l'ira di Trump e dello Stato ebraico l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex presidente della Corte Penale Internazionale che accusa Israele di genocidio a Gaza. Washington annuncia sanzioni contro la stessa Corte, definita un tribunale canaglia. Ed è scontro di USA e Israele anche con l'Unione Europea sull'assegnazione del Nobel. L'Italia e altri 7 paesi firmano un documento comune ribadendo incrollabile sostegno alla Corte. Ursula von der Leyen si congratula con la Pillay. Cambiamo argomento. Con il maltempo in Sicilia, il vento ha distrutto una scuola, divelto alberi, rovesciato auto, scaraventandone una in un burrone. 9 le persone ferite, 4 sono bambini. Smottamenti anche a Napoli e a Ischia. La Turchia esonera Vincenzo Montella. Il destino del CT già segnato dopo le 4 sconfitte subite in Nations League. Il successore potrebbe essere Arda Turan, ex giocatore e allenatore dello Shakhtar Donetsk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva, dopo lo stop degli impianti a caldo, la tensione è alta e i sindacati hanno indetto uno sciopero in tutte le sedi del gruppo per lunedì. Il governatore pugliese De Caro auspica ancora una soluzione positiva. Sentiamo.
3: L'auspicio, ieri ho sentito il governo, è che il governo e i sindacati possano trovare una soluzione nell'immediato, e l'auspicio di tutti noi è quello che si possa produrre un acciaio pulito che non metta in crisi la salute delle persone che vivono a Taranto, e si possano trovare quegli strumenti di incentivo come abbiamo scritto nell'agenda Taranto.
2: Maltempo, allerta arancione per la giornata di domani in Puglia, Sicilia, Calabria e Campania. Previsti temporali con rovesci, raffiche forti di vento e locali grandinate. E per il maltempo, questa mattina all'alba a Brindisi, una donna di 62 anni che stava andando al lavoro è rimasta intrappolata nella sua auto, è stata salvata dalla polizia. La pioggia aveva inondato la strada e la vettura era stata quasi interamente coperta dall'acqua. L'Università di Bari ha inaugurato il nuovo anno accademico al Teatro Petruzzelli con una lectio magistralis del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. A tracciare le sfide del nuovo anno il rettore Roberto Bellotti. Sentiamo.
4: Noi proseguiamo nel solco della direzione che ci siamo dati un anno fa, quella di essere una università sempre più inclusiva, soprattutto per le studentesse e gli studenti più fragili, e nello stesso tempo proseguire col nostro percorso di maggiore connessione con il territorio.
2: Addio a Federico, l'olandese volante per 10 anni DJ nel Driving Time di Radio Norba, pioniere delle radio libere, protagonista assoluto della radiofonia italiana per più di 50 anni. Aveva 76 anni ed è venuto a mancare a Monopoli, in quella Puglia, dove era tornato per qualche giorno dopo essersi trasferito in Tunisia. I funerali si svolgeranno a Milano, la camera ardente nel cimitero di Conversano, dove sarà aperta domani dalle 8 alle 12 e alle 15 per un ultimo saluto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba. Radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sisma di magnitudo 7.6 nel sud di Panama ha provocato il panico nella capitale Panama City, con migliaia di persone in strada dopo la prima scossa. Replica di magnitudo 6, immagini di palazzi crollati, sospesa l'attività dell'aeroporto e chiuse le scuole. Cambiamo argomento. Dopo la telefonata Trump-Putin, la Casa Bianca sospende le sanzioni a Mosca fino ad aprile. Il presidente americano dice ribassi record dei prezzi. Putin conferma l'accordo e afferma avrà un impatto positivo sull'intera economia globale. Ha scatenato l'ira di Trump e dello Stato ebraico l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex presidente della Corte Penale Internazionale che accusa Israele di genocidio a Gaza. Washington annuncia sanzioni contro la stessa Corte, definita un tribunale canaglia. Ed è scontro di USA e Israele anche con l'Unione Europea sull'assegnazione del Nobel. L'Italia e altri 7 paesi firmano un documento comune ribadendo incrollabile sostegno alla Corte. Ursula von der Leyen si congratula con la Pillay. Cambiamo argomento. Con il maltempo in Sicilia, il vento ha distrutto una scuola, divelto alberi, rovesciato auto, scaraventandone una in un burrone. 9 le persone ferite, 4 sono bambini. Smottamenti anche a Napoli e a Ischia. La Turchia esonera Vincenzo Montella. Il destino del CT già segnato dopo le 4 sconfitte subite in Nations League. Il successore potrebbe essere Arda Turan, ex giocatore e allenatore dello Shakhtar Donetsk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Ex Silva, dopo lo stop degli impianti a caldo la tensione è alta e i sindacati hanno indetto uno sciopero in tutte le sedi del gruppo per lunedì. Il governatore pugliese De Caro auspica ancora una soluzione positiva. Sentiamo.
3: L'auspicio, ieri ho sentito il governo, è che il governo e i sindacati possano trovare una soluzione nell'immediato, e l'auspicio di tutti noi è quello che si possa produrre un acciaio pulito che non metta in crisi la salute delle persone che vivono a Taranto, e si possano trovare quegli strumenti di incentivo come abbiamo scritto nell'agenda Taranto.
2: Maltempo, allerta arancione per la giornata di domani in Puglia, Sicilia, Calabria e Campania, previsti temporali con rovesci, raffiche forti di vento e locali grandinate. E per il maltempo, questa mattina all'alba a Brindisi, una donna di 62 anni che stava andando al lavoro è rimasta intrappolata nella sua auto, è stata salvata dalla polizia. La pioggia aveva inondato la strada e la vettura era stata quasi interamente coperta dall'acqua. L'Università di Bari ha inaugurato il nuovo anno accademico al Teatro Petruzzelli con una lectio magistralis del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. A tracciare le sfide del nuovo anno il rettore Roberto Bellotti. Sentiamo.
4: Noi proseguiamo nel solco della direzione che ci siamo dati un anno fa, quella di essere una università sempre più inclusiva, soprattutto per le studentesse e gli studenti più fragili, e nello stesso tempo proseguire col nostro percorso di maggiore connessione con il territorio.
2: Addio a Federico, l'olandese volante per 10 anni DJ nel Driving Time di Radio Norba, pioniere delle radio libere, protagonista assoluto della radiofonia italiana per più di 50 anni. Aveva 76 anni ed è venuto a mancare a Monopoli, in quella Puglia, dove era tornato per qualche giorno dopo essersi trasferito in Tunisia. I funerali si svolgeranno a Milano, la camera ardente nel cimitero di Conversano, dove sarà aperta domani dalle 8 alle 12 e alle 15 per un ultimo saluto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba. La Radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sisma di magnitudo 7.6 nel sud di Panama ha provocato il panico nella capitale Panama City, con migliaia di persone in strada dopo la prima scossa. Replica di magnitudo 6, immagini di palazzi crollati, sospesa l'attività dell'aeroporto e chiuse le scuole. Cambiamo argomento. Dopo la telefonata Trump-Putin, la Casa Bianca sospende le sanzioni a Mosca fino ad aprile. Il presidente americano dice ribassi record dei prezzi. Putin conferma l'accordo e afferma avrà un impatto positivo sull'intera economia globale. Ha scatenato l'ira di Trump e dello Stato ebraico l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex presidente della Corte Penale Internazionale che accusa Israele di genocidio a Gaza. Washington annuncia sanzioni contro la stessa Corte, definita un tribunale canaglia. Ed è scontro di USA e Israele anche con l'Unione Europea sull'assegnazione del Nobel. L'Italia e altri 7 paesi firmano un documento comune ribadendo incrollabile sostegno alla Corte. Ursula von der Leyen si congratula con la Pillay. Cambiamo argomento. Con il maltempo in Sicilia, il vento ha distrutto una scuola, divelto alberi, rovesciato auto, scaraventandone una in un burrone. 9 le persone ferite, 4 sono bambini. Smottamenti anche a Napoli e a Ischia. La Turchia esonera Vincenzo Montella. Il destino del CT già segnato dopo le 4 sconfitte subite in Nations League. Il successore potrebbe essere Arda Turan, ex giocatore e allenatore dello Shakhtar Donetsk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Ex Silva, dopo lo stop degli impianti a caldo la tensione è alta, i sindacati hanno indetto uno sciopero in tutte le sedi del gruppo per lunedì. Il governatore pugliese De Caro auspica ancora una soluzione positiva. Sentiamo.
3: L'auspicio, ieri ho sentito il governo, è che il governo e i sindacati possano trovare una soluzione nell'immediato, e l'auspicio di tutti noi è quello che si possa produrre un acciaio pulito che non metta in crisi la salute delle persone che vivono a Taranto, e si possano trovare quegli strumenti di incentivo come abbiamo scritto nell'agenda Taranto.
2: Maltempo, allerta arancione per la giornata di domani in Puglia, Sicilia, Calabria e Campania. Previsti temporali con rovesci, raffiche forti di vento e locali grandinate. E per il maltempo, questa mattina all'alba a Brindisi, una donna di 62 anni che stava andando al lavoro è rimasta intrappolata nella sua auto, è stata salvata dalla polizia. La pioggia aveva inondato la strada e la vettura era stata quasi interamente coperta dall'acqua. L'Università di Bari ha inaugurato il nuovo anno accademico al Teatro Petruzzelli con una lectio magistralis del vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto. A tracciare le sfide del nuovo anno il rettore Roberto Bellotti. Sentiamo.
4: Noi proseguiamo nel solco della direzione che ci siamo dati un anno fa, quella di essere una università sempre più inclusiva, soprattutto per le studentesse e gli studenti più fragili, e nello stesso tempo proseguire col nostro percorso di maggiore connessione con il territorio.
2: Addio a Federico, l'olandese volante per 10 anni DJ nel Driving Time di Radio Norba, pioniere delle radio libere, protagonista assoluto della radiofonia italiana per più di 50 anni. Aveva 76 anni ed è venuto a mancare a Monopoli, in quella Puglia, dove era tornato per qualche giorno dopo essersi trasferito in Tunisia. I funerali si svolgeranno a Milano, la camera ardente nel cimitero di Conversano, dove sarà aperta domani dalle 8 alle 12 e alle 15 per un ultimo saluto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba. Radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Accordo tra Trump e Putin sul gasolio. Il presidente americano, dopo un colloquio telefonico, annuncia che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, così i prezzi caleranno. Stop alle sanzioni degli Stati Uniti sui prodotti petroliferi. Ira dell'ucraino Zelensky. Decisione indegna. A Miami intanto si incontrano le delegazioni per i colloqui di pace. Paura a Panama per un violento terremoto di magnitudo 7.6, panico nella capitale, edifici crollati vicino all'epicentro del sisma a sud del paese e diversi feriti, gente in fuga, la Farnesina segue la situazione, le scosse avvertite anche in Colombia e Venezuela. Il capo dello Stato Mattarella promulga la nuova legge elettorale dopo l'approvazione definitiva dalla Camera. Il campo largo guarda la consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Trump attacca il Nobel per la pace alla giurista Navi Pillay e impone sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Dichiarazione congiunta di Canada, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Sostegno incrollabile, dicono alla Corte. Il conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans Montana ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie rischiano di dover pagare perché non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Calcio torna alla Serie A con la sesta giornata di campionato. Oggi tre match, Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. MotoGP, Raul Fernandez si è confermato il pilota più veloce sul tracciato di Mandalika per il Gran Premio dell'Indonesia e conquista la pole davanti a Bezzecchi e a Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva, dopo lo stop degli impianti a caldo, la tensione è alta e i sindacati hanno indetto uno sciopero in tutte le sedi del gruppo per lunedì. Il governatore pugliese De Caro auspica ancora una soluzione positiva. Sentiamo.
3: L'auspicio, ieri ho sentito il governo, è che il governo e i sindacati possano trovare una soluzione nell'immediato, e l'auspicio di tutti noi è quello che si possa produrre un acciaio pulito che non metta in crisi la salute delle persone che vivono a Taranto e si possano trovare quegli strumenti di incentivo come abbiamo scritto nell'agenda Taranto.
2: Maltempo, allerta arancione per la giornata di domani in Puglia, Sicilia, Calabria e Campania, previsti temporali con rovesci, raffiche forti di vento e locali grandinate. E per il maltempo questa mattina all'alba a Brindisi, una donna di 62 anni che stava andando al lavoro è rimasta intrappolata nella sua auto, è stata salvata dalla polizia. La pioggia aveva inondato la strada e la vettura era stata quasi interamente coperta dall'acqua. L'Università di Bari ha inaugurato il nuovo anno accademico al Teatro Petruzzelli con una lectio magistralis del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. A tracciare le sfide del nuovo anno il rettore Roberto Bellotti. Sentiamo.
4: Noi proseguiamo nel solco della direzione che ci siamo dati un anno fa, quella di essere una università sempre più inclusiva, soprattutto per le studentesse e gli studenti più fragili, e nello stesso tempo proseguire col nostro percorso di maggiore connessione con il territorio.
2: Addio a Federico, l'olandese volante per 10 anni DJ nel Driving Time di Radio Norba, pioniere delle radio libere, protagonista assoluto della radiofonia italiana per più di 50 anni. Aveva 76 anni ed è venuto a mancare a Monopoli, in quella Puglia, dove era tornato per qualche giorno dopo essersi trasferito in Tunisia. I funerali si svolgeranno a Milano, la camera ardente nel cimitero di Conversano, dove sarà aperta domani dalle 8 alle 12 e alle 15 per un ultimo saluto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba. Radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Casa Bianca sospende le sanzioni contro la Russia fino ad aprile. Nelle ultime ore l'atteso colloquio Trump-Putin. Il presidente USA annuncia l'accordo per il diesel russo agli americani. Il leader del Cremlino conferma. Ira dell'ucraino Zelensky. I regali a Mosca non portano la pace. A Miami l'incontro delle delegazioni. Varata dalla Camera in via definitiva, il capo dello Stato Mattarella promulga la legge elettorale. Il campo largo si mobilita e prepara i ricorsi da presentare alla Consulta. Vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Un 14enne denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento e apologetico sul web. Utilizzando l'alfabeto cirillico, il minorenne alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo a scuola. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole, molti danni ma nessuna vittima per il momento, tanta la paura con la popolazione scesa in strada, nel canale le operazioni proseguono normalmente, la Farnesina segue la situazione. Ancora piogge e temporali oggi al sud, allerta meteo arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, gialla invece in altre 8 regioni. Nel territorio campano e calabro molte scuole chiuse, a Marsala si contano i danni della tromba marina. Calcio torna alla Serie A, oggi 3 match per la 6ª giornata del campionato, Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. Il mondiale di Formula 1 fa tappa a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, Verstappen guida le qualifiche per la sprint, è il più veloce, secondo Russell, la terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ex Ilva, dopo lo stop degli impianti a caldo, la tensione è alta. I sindacati hanno indetto uno sciopero in tutte le sedi del gruppo per lunedì. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, auspica ancora una soluzione positiva. Sentiamo.
3: L'auspicio, ieri ho sentito il governo, è che il governo e i sindacati possano trovare una soluzione nell'immediato, e l'auspicio di tutti noi è quello che si possa produrre un acciaio pulito che non metta in crisi la salute delle persone che vivono a Taranto, e si possano trovare quegli strumenti di incentivo come abbiamo scritto nell'agenda Taranto.
2: Maltempo, allerta arancione per la giornata di oggi in Puglia, Sicilia, Calabria e Campania. Previsti temporali con rovesci, raffiche forti di vento e locali grandinate. A Lecce il comune ha attivato il centro operativo comunale e disposto la chiusura del cimitero e dei parchi cittadini. Ieri mattina all'alba a Brindisi una donna di 62 anni che stava andando al lavoro è rimasta intrappolata nella sua auto. È stata salvata dalla polizia. La pioggia aveva inondato la strada e la vettura era stata quasi interamente coperta dall'acqua. Calcio Serie C questo pomeriggio, Bari in campo al San Nicola contro il Giuliano. Diverse le assenze per i biancorossi. Darbo salterà 3 settimane a causa di una lesione al polpaccio destro. Rientreranno in gruppo ma solo la prossima settimana Celli, Gomez e Mantovani. Sulla situazione infortuni sentiamo il parere di mister Rastelli.
4: Bisogna prendere atto della situazione e naturalmente in questo momento, come abbiamo fatto comunque dall'inizio della stagione, essere bravi comunque a riuscire ad offrire comunque delle prestazioni ottime nonostante le tantissime assenze.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: L is for the way you look at me. O

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Colloquio Trump-Putin. La Casa Bianca toglie le sanzioni alla Russia. Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Zelensky, un regalo ai russi che non porterà alla pace. Secondo i media, l'intesa è stata raggiunta dopo che l'Ucraina ha ignorato le richieste degli Stati Uniti. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, criticato dagli USA. Trump attacca, macchia indelebile per la Norvegia. Non dimenticheremo, io ho risolto 8 guerre, hanno premiato una persona mai sentita. Il terremoto di magnitudo 7.6 a Panama, il sisma ha colpito la zona di Pitalosa a Riba, paura tra la gente, molti palazzi gravemente danneggiati, diversi feriti. Non ci sono vittime al momento, segue la situazione la Farnesina, cessa l'allerta tsunami. Il presidente Mattarella promulga la nuova legge elettorale dopo l'approvazione definitiva della Camera e il campo largo prepara i ricorsi alla Consulta, i nodi dalla parità di genere al premio per il Senato. La doppia tromba marina che ha colpito il Trapanese, i danni maggiori a Marsala e a Mazara del Vallo, case distrutte, auto rovesciate, alberi e pali abbattuti, tra gli 11 feriti 2 gravi, oggi allerta arancione su Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Riparte la Serie A di calcio con la sesta giornata di campionato, oggi Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. La Formula 1 con il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole per la gara sprint delle 11 davanti a Russell e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La pace è più vicina dopo che ho parlato con Putin, così Trump, che ringrazia l'omologo russo per l'accordo sul gasolio. Il presidente americano toglie le sanzioni contro Mosca. Ira di Zelensky e la sua delegazione lascia Miami, dove erano in corso colloqui. Nelle ultime ore droni di Kiev su un terminal russo per l'export di petrolio. 7 morti per un raid della Russia su Zaporizhia. Almeno 27 persone ferite e 300 evacuate a causa del terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito Panama. Oltre 400 edifici hanno subito danni. Non sono state segnalate vittime o persone scomparse, informa il Sistema Nazionale di Protezione Civile. L'autore del dirottamento del volo della Fly Dubai del 30 settembre scorso puntava a una strage, lo rivela il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Il copilota, di nazionalità omanita, aveva come obiettivo il terminal passeggeri dell'aeroporto di Tel Aviv. Alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo da compiere a scuola. Un ragazzo di 14 anni, identificato dalla Polizia di Stato in provincia di Catania e poi denunciato alla Procura per i minorenni, pubblicava contenuti in alfabeto cirillico nella sua stanza, svastiche e un casco militare. Ancora maltempo sull'Italia, allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, scuole chiuse in alcuni comuni, nella Reggino bomba d'acqua, strade invase da fango e detriti. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia ed è passato in testa al mondiale della MotoGP con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, quarto sotto il traguardo, secondo posto per il giapponese Ogra, terzo l'italiano di Gian Antonio. Queste le breaking news di TGCOM 24. When you try.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La pace è più vicina dopo che ho parlato con Putin, così Trump, che ringrazia l'omologo russo per l'accordo sul gasolio. Il presidente americano toglie le sanzioni contro Mosca. Ira di Zelensky e la sua delegazione lascia Miami, dove erano in corso colloqui. Nelle ultime ore droni di Kiev su un terminal russo per l'export di petrolio. 7 morti per un raid della Russia su Zaporizhia. Almeno 27 persone ferite e 300 evacuate a causa del terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito Panama. Oltre 400 edifici hanno subito danni. Non sono state segnalate vittime o persone scomparse, informa il Sistema Nazionale di Protezione Civile. L'autore del dirottamento del volo della Fly Dubai del 30 settembre scorso puntava a una strage, lo rivela il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Il copilota di nazionalità omanita aveva come obiettivo il terminal passeggeri dell'aeroporto di Tel Aviv. Alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo da compiere a scuola. Un ragazzo di 14 anni identificato dalla Polizia di Stato in provincia di Catania e poi denunciato alla procura per i minorenni pubblicava contenuti in alfabeto cirillico nella sua stanza, svastiche e un casco militare. Ancora maltempo sull'Italia, allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, scuole chiuse in alcuni comuni, nella Reggino bomba d'acqua, strade invase da fango e detriti. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia ed è passato in testa al mondiale della MotoGP con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, quarto sotto il traguardo, secondo posto per il giapponese Ogra, terzo l'italiano di Gian Antonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La pace è più vicina dopo che ho parlato con Putin, così Trump, che ringrazia l'omologo russo per l'accordo sul gasolio. Il presidente americano toglie le sanzioni contro Mosca. Ira di Zelensky e la sua delegazione lascia Miami, dove erano in corso colloqui. Nelle ultime ore droni di Kiev su un terminal russo per l'export di petrolio. 7 morti per un raid della Russia su Zaporizhia. Almeno 27 persone ferite e 300 evacuate a causa del terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito Panama. Oltre 400 edifici hanno subito danni. Non sono state segnalate vittime o persone scomparse, informa il Sistema Nazionale di Protezione Civile. L'autore del dirottamento del volo della Fly Dubai del 30 settembre scorso puntava a una strage, lo rivela il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Il copilota, di nazionalità omanita, aveva come obiettivo il terminal passeggeri dell'aeroporto di Tel Aviv. Alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo da compiere a scuola. Un ragazzo di 14 anni, identificato dalla Polizia di Stato in provincia di Catania e poi denunciato alla Procura per i minorenni, pubblicava contenuti in alfabeto cirillico nella sua stanza, svastiche e un casco militare. Ancora maltempo sull'Italia, allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, scuole chiuse in alcuni comuni, nella Reggino bomba d'acqua, strade invase da fango e detriti. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia ed è passato in testa al mondiale della MotoGP con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, quarto sotto il traguardo, secondo posto per il giapponese Ogra, terzo l'italiano Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGcom 24.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti porterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

can't take my mind. My mind.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La pace è più vicina dopo che ho parlato con Putin, così Trump, che ringrazia l'omologo russo per l'accordo sul gasolio. Il presidente americano toglie le sanzioni contro Mosca. Ira di Zelensky e la sua delegazione lascia Miami, dove erano in corso colloqui. Nelle ultime ore droni di Kiev su un terminal russo per l'export di petrolio. 7 morti per un raid della Russia su Zaporizhia. Almeno 27 persone ferite e 300 evacuate a causa del terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito Panama. Oltre 400 edifici hanno subito danni. Non sono state segnalate vittime o persone scomparse, informa il Sistema Nazionale di Protezione Civile. L'autore del dirottamento del volo della Fly Dubai del 30 settembre scorso puntava a una strage, lo rivela il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Il copilota, di nazionalità omanita, aveva come obiettivo il terminal passeggeri dell'aeroporto di Tel Aviv. Alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo da compiere a scuola. Un ragazzo di 14 anni, identificato dalla Polizia di Stato in provincia di Catania e poi denunciato alla procura per i minorenni, pubblicava contenuti in alfabeto cirillico nella sua stanza, svastiche e un casco militare. Ancora maltempo sull'Italia, allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, scuole chiuse in alcuni comuni, nella Reggina bomba d'acqua, strade invase da fango e detriti. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia ed è passato in testa al mondiale della MotoGP con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, quarto sotto il traguardo, secondo posto per il giapponese Ogra, terzo l'italiano Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La pace è più vicina dopo che ho parlato con Putin, così Trump, che ringrazia l'omologo russo per l'accordo sul gasolio. Il presidente americano toglie le sanzioni contro Mosca. I radi Zelensky e la sua delegazione lascia Miami, dove erano in corso colloqui. Nelle ultime ore droni di Kiev su un terminal russo per l'export di petrolio. 7 morti per un raid della Russia su Zaporizhia. Almeno 27 persone ferite e 300 evacuate a causa del terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito Panama. Oltre 400 edifici hanno subito danni. Non sono state segnalate vittime o persone scomparse, informa il Sistema Nazionale di Protezione Civile. L'autore del dirottamento del volo della Fly Dubai del 30 settembre scorso puntava a una strage, lo rivela il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Il copilota, di nazionalità omanita, aveva come obiettivo il terminal passeggeri dell'aeroporto di Tel Aviv. Alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo da compiere a scuola. Un ragazzo di 14 anni, identificato dalla Polizia di Stato in provincia di Catania e poi denunciato alla Procura per i minorenni, pubblicava contenuti in alfabeto cirillico nella sua stanza, svastiche e un casco militare. Ancora maltempo sull'Italia, allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, scuole chiuse in alcuni comuni, nella Reggino bomba d'acqua, strade invase da fango e detriti. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia ed è passato in testa al mondiale della MotoGP con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, quarto sotto il traguardo, secondo posto per il giapponese Ogra, terzo l'italiano Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo l'annullamento delle sanzioni USA sul gasolio di Mosca, l'UE tira dritto. Continueremo a ridurre le dipendenze dal Cremlino. Così il portavoce dell'Eurocommissione. L'Europa non vuole alimentare la guerra all'Ucraina. Washington minaccia lo stop alla condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev dopo che Zelensky ha criticato la revoca delle sanzioni sul diesel russo. Secondo il presidente ucraino, i raid su Zaporizhzhia con 12 morti sono il grazie di Putin agli Stati Uniti. No della Casa Bianca a tutti i papabili per la guida dell'ONU dal 2027. Nessuno di loro condivide la visione di Trump e la sua voglia di cambiare l'organizzazione. Lo riporta Politico. Il quotidiano americano cita fonti secondo cui gli USA vorrebbero nuovi candidati al Palazzo di Vetro. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. L'ho posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Nubifragio su Lipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, Verstappen vince la sprint davanti a Hamilton e Leclerc. Antonelli, quarto, sale ancora. MotoGP, in Indonesia Marc Marquez primo nella sprint. La sua Ducati torna leader iridata. Calcio per la sesta di A, oggi Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non avere

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo l'annullamento delle sanzioni USA sul gasolio di Mosca, l'UE tira dritto. Continueremo a ridurre le dipendenze dal Cremlino. Così il portavoce dell'Eurocommissione. L'Europa non vuole alimentare la guerra all'Ucraina. Washington minaccia lo stop alla condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev, dopo che Zelensky ha criticato la revoca delle sanzioni sul diesel russo. Secondo il presidente ucraino, i raid su Zaporizhskaya con 12 morti sono il grazie di Putin agli Stati Uniti. No della Casa Bianca a tutti i papabili per la guida dell'ONU dal 2027. Nessuno di loro condivide la visione di Trump e la sua voglia di cambiare l'organizzazione, lo riporta Politico. Il quotidiano americano cita fonti secondo cui gli USA vorrebbero nuovi candidati al Palazzo di Vetro. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi, lo posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Nubifragio su Lipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, Verstappen vince la sprint davanti a Hamilton e Leclerc. Antonelli, quarto, sale ancora. MotoGP in Indonesia, Marc Marquez primo nella sprint. La sua Ducati torna leader iridata. Calcio per la sesta di A, oggi Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo la revoca delle sanzioni USA sul gasolio di Mosca, l'UE accusa: questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Così il portavoce della Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Washington minaccia lo stop alla condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev, dopo che Zelensky ha criticato l'annullamento delle sanzioni sul diesel russo. Secondo il presidente ucraino, i raid su Zaporizhskaya, con 17 morti, sono il grazie di Putin agli Stati Uniti. No della Casa Bianca a tutti i papabili per la guida dell'ONU dal 2027. Nessuno di loro condivide la visione di Trump né la sua voglia di cambiare l'organizzazione. Lo riporta Politico. Il quotidiano americano cita fonti secondo cui gli USA vorrebbero nuovi candidati al Palazzo di Vetro. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi, lo posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevosti interviene dopo l'annuncio della fucilazione in diretta di un condannato arrivato dal capo del Pentagono. Nubifragio su Lipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate, numerosi interventi dei pompieri, spiagge e mare antistante ricoperti di detriti. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc, poi Hamilton e Antonelli. A Marina Bay Max si era già aggiudicato la sprint race, qualifiche ritardate dalla pioggia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. L'ho posta all'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya con 17 morti il grazie di Putin alla Casa Bianca. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. L'ho posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio su Lipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc. In Indonesia Marc Marquez primo nella sprint, la sua Ducati torna leader iridata. Queste le breaking news di TGCOM 24.

controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya, con 17 morti, il grazie di Putin alla Casa Bianca. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Lo posta sui social l'alta rappresentante, Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. Lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione indiretta di un condannato. Fresca di Nobel per la pace, navi pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama. Gli Stati Uniti escludono il rischio tsunami. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole, scene di panico nella capitale. Nessuna notizia di vittime, diverse le repliche. Una scossa ha toccato i 6.6 gradi Richter. Allude sui social a stragi e atti violenti a scuola. Denunciato a Catania un 14enne, sequestrati appunti con frasi discriminatorie e svastiche, un casco militare e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Queste le breaking news di TGCOM 24.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Lo posta sui social l'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya con 17 morti il grazie di Putin alla Casa Bianca. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. Lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio sul Lipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Numerosi interventi dei pompieri, spiagge e mare antistante ricoperti di detriti. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc per soli 54 millesimi, poi Hamilton e Antonelli. A Marina Bay Max si era già aggiudicato la sprint race. MotoGP in Indonesia, Marc Marquez primo nella sprint, pole di Fernandez, poi Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sai che cosa penso? Non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Lo posta sui social l'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya con 17 morti il grazie di Putin alla Casa Bianca. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi, lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate, numerosi interventi dei pompieri, spiagge e mare antistante ricoperti di detriti. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc per soli 54 millesimi, poi Hamilton e Antonelli. A Marina Bay Max si era già aggiudicato la sprint race. MotoGP in Indonesia, Marc Marquez primo nella sprint, pole di Fernandez, poi Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le persone sai si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Lo posta sui social l'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya con 17 morti il grazie di Putin alla Casa Bianca. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi, lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate, numerosi interventi dei pompieri, spiagge e mare antistante ricoperti di detriti. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc per soli 54 millesimi, poi Hamilton e Antonelli. A Marina Bay Max si era già aggiudicato la sprint race. MotoGP in Indonesia, Marc Marquez primo nella sprint, pole di Fernandez, poi Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

le case da lontano hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho una lista.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Lo posta sui social l'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya con 17 morti il grazie di Putin alla Casa Bianca. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. Lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio su Lipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Numerosi interventi dei pompieri, spiagge e mare antistante ricoperti di detriti. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc per soli 54 millesimi, poi Hamilton e Antonelli. A Marina Bay Max si era già aggiudicato la sprint race. MotoGP in Indonesia, Marc Marquez primo nella sprint, pole di Fernandez, poi Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sarà coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Lo posta sui social l'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya con 17 morti il grazie di Putin alla Casa Bianca. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi, lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate, numerosi interventi dei pompieri, spiagge e mare antistante ricoperti di detriti. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc per soli 54 millesimi, poi Hamilton e Antonelli. A Marina Bay Max si era già aggiudicato la sprint race. MotoGP in Indonesia, Marc Marquez primo nella sprint, pole di Fernandez, poi Bezzecchi. Queste le breaking news di TGcom 24.